0: ladro e calcolato. E io come tutti sono soggiogato. Ma sta notte speciale, la gente normale che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo io, prima ballerina. Tissimo io, kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije. Da nam bude kao nekad lijepo.